cara, cara, cara, cara, cara. Esa boca linda, il cara, cara, cara. Esa boca linda, il cara, cara, cara, cara. Esa boca linda, il cara.